pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
10: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.

0: anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS,

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Ceramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eaton Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: è Gordo con Energy che stiamo ascoltando. Beh, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buon sabato. Oggi è sabato 29 agosto. Siamo quindi proprio agli sgoccioli di questo mese che ci lascia un po' più rinfrescati. Dai, visto che è arrivata una bella pioggia ieri sera. Da me lì a Calino, dove abito io, anche grandinato, a dire la verità. Non so se anche qui, adesso mi informerò un attimo appena vedrò qualcuno per chiederglielo. E in effetti, insomma, fa un po' più fresco stamattina, non superiamo i 25 gradi, per esempio. Si sta abbastanza bene, no? Si sta bene, diciamo la verità, si sta proprio bene al momento. Quindi, meteorologicamente parlando, vediamo un attimo poi dopo quello che succederà oggi. Ma per il resto mi auguro possiate passare un buon sabato, un buon fine settimana, sia voi che lavorate, sia voi che siete in vacanza, ovviamente. E a tutti e a tutte voi il saluto di Radio BCS, mio per il momento, per questa prima oretta che dedichiamo come sempre all'oroscopo, che vi leggerò fra poco, e agli aggiornamenti anche sulle notizie dell'ultima ora. Oggi è sabato, quindi c'è anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11 all'interno di Riservato per Due dopo le 9. Bene, buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia, ve l'assicuriamo io e tutti i miei colleghi naturalmente, che potrete ascoltare durante l'arco della giornata. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777 sono i nostri numeri di telefono a vostra disposizione, per qualsiasi evenienza, richieste, saluti, domande, quello che volete, va bene? E allora, tante belle canzoni, potete richiederne alcune anche voi, sapete che ci sono degli spazi appositi durante il corso della giornata, ma intanto una canzone scelta da Radio BCS, LB1 con I Need a Sign, e subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, sabato 29 agosto. E naturalmente, prima di cominciare, facciamo gli auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno e tanti auguri. E, tra l'altro, leggevo sul calendario, si ricorda il martirio di San Giovanni Battista. Ecco, l'ho letto proprio un istante fa. Quindi non c'è un santo, ma auguri nel caso festeggiate anniversari importanti della vostra vita, insomma qualsiasi ricorrenza importante, proprio questo 29 di agosto, quindi tanti tanti auguri. E adesso cominciamo. Ariete, oggi vi conviene muovervi con cautela nei rapporti con gli altri e nei legami affettivi. La presenza di Venere opposta vi invita a non forzare le cose, quindi usare molta molta pazienza. Toro, il Sole, Mercurio in Vergine vi regalano una mente lucidissima, un'ottima organizzazione e una grande facilità nel dialogare e chiarire qualsiasi questione rimasta in sospeso. Gemelli, vi attende una giornata un po' altalenante. Se da un lato Urano nel vostro segno vi riempie di idee geniali e di voglia di novità, dall'altro c'è Mercurio che invece vi consiglia di rallentare un po'. Cancro, Marte nel vostro segno vi donerà una carica e una grinta eccezionali per agire, anche se Saturno vi impone di fare le cose con calma e senza fretta, capito? Leone, il clima attorno a voi è decisamente solare e fortunato. Sfruttate questa giornata per guardare avanti. L'appoggio di Saturno vi garantisce la solidità e la determinazione. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno vi regalano una marcia in più. L'unico elemento a cui dovete fare attenzione è la Luna opposta, che vi sfida a non affrontare tutto solo con la razionalità. Bilancia. Il vostro pianeta Venere splende ancora nel segno e vi regala un fascino magnetico, poi anche armonia interiore e una grande facilità nel gestire i rapporti con le persone che vi circondano. Scorpione. Il cielo vi sostiene in modo molto generoso e vi regala una marcia in più. Potete fidarvi ciecamente del vostro sesto senso, che oggi vi guiderà verso le scelte migliori. Sagittario, il Sole e Mercurio in posizione scomoda creano un po' di nebbia nei vostri pensieri, portando il rischio di malintesi con le persone vicine. Oggi è meglio quindi evitare decisioni affrettate. Capricorno, per voi si prospetta una giornata solida, concreta e anche ricca di soddisfazioni. Il Sole e Mercurio vi sorridono e vi aiutano a concentrarvi al massimo solo sulle cose che contano, però, eh? Acquario, Venere vi guarda con affetto e vi aiuta a riportare armonia e dolcezza nei vostri rapporti, sanando le piccole incomprensioni dei giorni passati. Pesci, con la Luna nel vostro segno vivrete una giornata di grandissima intensità emotiva. Fate solo attenzione a non idealizzare troppo la realtà o le persone attorno a voi. Non è il caso, eh? Auguri allora, eh? Auguri a tutti e a tutte, ovvio.

0: Achille Lauro, la città degli angeli. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo insieme, come è nostra abitudine fare ormai da sempre, sulle abitudini, la nostra abitudine fare gli aggiornamenti sulle notizie dell'ultima ora. A tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
10: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
11: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
12: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace?

0: cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
0: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

settimana si chiama la canzone di settembre che abbiamo appena ascoltato. Ed ora c'è Simply the Best. E naturalmente, anzi ora, fra poco, meglio dire, perché prima di Simply the Best solitamente diamo un'occhiatina alle notizie, lo facciamo anche stamattina, dai. Le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 29 agosto 2026. E sto guardando immagini di tragedia, di disperazione, arrivano dal Nepal e Tibet, praticamente al confine tra il Nepal e Tibet, dove sappiamo bene cosa è successo, quell'alluvione catastrofica. Ebbene, le vittime sono oltre 600, almeno quelle che sono state trovate, perché poi si parla anche di tanti dispersi. Ci sono timori anche per una seconda ondata di piena, quindi si pensa che non sia finita qui, quindi veramente una tragedia immane. Tra l'altro, tra i dispersi ci sono ancora 3 italiani che ancora non sono stati ritrovati. Si spera sempre che poi siano riusciti ad andare da qualche parte e a salvarsi in qualche modo. Anche le comunicazioni sono un po' insomma difficili, e potete ben immaginare in quei momenti, e quindi adesso vediamo, aspettiamo. Ci sono tanti feriti, ovviamente si parla di più di 2300 feriti, veramente un disastro di proporzioni immani, proprio come vi dicevo. Tra l'altro, sui corpi che sono stati già trovati, anche l'identificazione è molto difficile. Pensate, solo 4 corpi su 233 sono stati identificati, potete ben immaginare com'è la situazione. Ci sono anche le immagini, le prime immagini che arrivano anche dai vari video che potete trovare anche in rete, ovviamente. Ma anche qui da noi nel nostro paese ci sono stati dei violenti nubifragi ieri, per esempio una violenta tromba d'aria nel Cremonese, si contano ben 40 feriti, e poi grandine e vento nel nord Italia, danni a capannoni, centri storici. Ecco, quindi veramente è stata un'ondata di maltempo qui al nord particolarmente forte, anche qui da noi ieri, insomma, è arrivata poi l'ondata di maltempo anche da noi, anche se magari un po' più tranquilla, diciamo così, però tanta pioggia ha grandinato anche qui. E il caldo è in attenuazione in queste ore, ma non al sud, perché lì al sud continua a fare ancora molto caldo e ci sono anche ancora tanti incendi. Per esempio, si segnala in Sardegna un vasto incendio in Olgiastra, sono state evacuate un centinaio di persone. Ecco, è quello che succede quando fa tanto caldo d'estate, anche gli incendi purtroppo sono all'ordine del giorno. Si parla del conflitto Ucraina, ancora fuoco incrociato, la guerra continua, purtroppo droni colpiscono Kiev e Rostov, e anche qui sto guardando delle immagini di distruzione, purtroppo immagini sempre molto drammatiche. Tornando in Italia, c'è stata una rivolta nel carcere di Siracusa, detenuti sui tetti e lancio di calcinacci, si contano ben 11 agenti feriti. La protesta era iniziata nella notte. Tra l'altro c'è anche un'immagine che sto guardando di una colonna di fumo sul carcere, appunto. La rivolta sembra sia partita da un gruppo di detenuti extra comunitari, e a quanto pare non sono i primi scontri che si registrano in quel carcere. Vabbè. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente ci aggiorneremo anche sulle notizie dalla città. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

0: The Show Must Go On dei Queen non ha certo bisogno di presentazione, un pezzo meraviglioso, ma anche la canzone di Samuele Bersani abbiamo riascoltato volentieri, vero? Era Coccodrilli di Samuele Bersani. Simply the Best torna tra circa un'ora e tra poco la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Flamenco Paranoia Samurai J. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 29 agosto 2026. Vigili senza comandanti. Sattin è passato a Rovigo. Ebbene, il DICAP, il Sindacato Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali del Veneto, solleva dei dubbi e chiede le verifiche sull'incarico di comandante della Polizia Locale nel comune di Chioggia dopo che l'ex comandante Luca Sattin ha deciso di trasferirsi a Rovigo, scegliendo però una modalità in regime 110 che permette a un dipendente della pubblica amministrazione di poter scegliere un altro incarico a tempo determinato, mantenendo il proprio posto di lavoro in una sorta di doppio binario. Sattina ha chiuso a luglio la sua duplice funzione nei comandi di Rovigo e Chioggia e rimane ora a tempo pieno funzionale nel capoluogo polesano. Il sindacato però chiede al prefetto di Venezia, al presidente della regione Veneto, all'assessore regionale competente, al sindaco di Chioggia, al segretario generale del comune di Chioggia di chiarire se le funzioni di comandante della polizia locale vengano attualmente svolte da un dirigente dell'area amministrativa del comune di Chioggia. In realtà, risponde l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo, c'è molta confusione intorno a questa vicenda perché il dirigente amministrativo di competenza della polizia locale si limita a firmare le ordinanze come prevede la legge e non certo a svolgere funzioni che competono al ruolo del comandante, il quale in questo momento è vacante. Purtroppo siamo legati alle decisioni che prenderà Rovigo in merito se decide di assumere a tempo indeterminato Sattino e il suo posto qui si libera. Un'alternativa potrebbe essere quella di assumere un comandante per 6 mesi fino al termine del mandato del sindaco, sempre in regime di 110, ma questo si deciderà a settembre. Per adesso, dice, posso garantire che non vi è nessuna irregolarità. Altre notizie dalla città. Romea, 2 incidenti, feriti in ospedale, traffico paralizzato. Ennesima mattinata di passione lungo la Romea. 2 incidenti si sono verificati a distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro. Il primo a Valli di Chioggia e il secondo nel tratto di regionale tra Lova e Lughetto. In entrambi i casi il traffico ha subito forti rallentamenti. Per fortuna le 2 persone ferite, entrambe trasportate in ambulanza all'ospedale di Chioggia, non sono in gravi condizioni. Il primo incidente è avvenuto all'altezza del semaforo di Valli. A Valli di Chioggia ed ha coinvolto un camion e una moto. Ad avere la peggio è stato ovviamente l'uomo in sella alla moto, è volato sull'asfalto e quindi subito soccorso dai passanti. Sia l'autista del camion che il motociclista comunque sono di nazionalità tedesca. Il ferito risulta ricoverato ma non avrebbe riportato ferite serie. La carreggiata è stata chiusa per oltre un'ora in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico su strade alternative. Inevitabili le lunghe code che si sono formate. Solo intorno alle 10:20, ultimati i rilievi e liberata la strada dai mezzi incidentati, la viabilità è stata riaperta. E si è verificato intorno alle 11:30 l'incidente tra Lova e Lughetto, invece coinvolto anche in questo caso un grosso camion che ha avuto una violenta collisione con un furgoncino. L'autista del secondo mezzo è stato portato via in ambulanza. I mezzi incidentati hanno costretto il traffico ad un senso unico alternato per oltre un'ora, provocando forti rallentamenti sia per i mezzi provenienti da Mestre che per quelli provenienti da Chioggia. Nel complesso, un'altra, l'ennesima giornata nera lungo la Romea, e tra oggi e domani è previsto l'intensificarsi del traffico per i rientri dalle ferie. Quindi saranno altre giornate di passione, in pratica anche le giornate di questo fine settimana. C'è poco da fare. Cinema. Laguna Sud, numeri da record nelle prime 2 serate, registra una partecipazione di pubblico da record nelle prime 2 serate la nuova edizione di Laguna Sud, il festival che porta il cinema dei reali, del reale tra le calli e i cortili storici di Chioggia. Oltre alle presenze, molto apprezzato è il dibattito posto e proiezione che si tiene nell'ex convento di Santa Caterina, moderato dal direttore artistico Andrea Segre, in dialogo col pubblico e con gli ospiti di ciascuna serata. Ieri sera la discussione, tra l'altro, è stata particolarmente sentita e partecipata. La rassegna prosegue con un ricco programma fino a domenica, tra le altre cose. Quindi ecco, un bel successo ancora per Laguna Sud. E poi voglio anche ricordare il gran finale di Arena Relax questo sabato 29 agosto. L'orchestra Uranica e lo Sbaracco. Volge quindi al termine una stagione estiva da incorniciare per Sottomarina sabato 29, quindi oggi, questa sera, va in scena l'appuntamento conclusivo di Area Relax, il format che da metà giugno ha animato ogni fine settimana il centro cittadino, registrando numeri da record e richiamando un vasto pubblico tra residenti e turisti. Il grande finale vedrà protagonista in Piazzale Italia intorno alle 21:30 l'orchestra Uranica, pronta a offrire uno spettacolo travolgente, eseguendo in chiave sinfonica i più grandi successi della musica da discoteca. Deve essere molto interessante. L'evento finale confermerà la formula vincente dell'estate, trasformando il centro cittadino in un polo di attrazione diffuso. Ci sarà spazio per i mercatini dei creativi in Viale Padova, in Viale Venezia. Latin Style poi animerà Viale Veneto con la scuola di ballo. Nella stessa via l'area gioco per i più piccoli. Doppio appuntamento poi con la musica live in Viale Padova e in Viale Veneto. Poi ci sono i negozi aperti con lo Sbaracco e occasioni promozionali imperdibili. Quindi buona serata con appunto l'ultimo appuntamento di Area Relax. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto in prevalenza è previsto sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare e differenze leggere e moderate per domani, per esempio, rispetto a oggi. Ecco, quindi insomma si va verso un tempo piuttosto tranquillo e sereno. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

0: Animal si chiama la canzone di Cat Syed che abbiamo appena ascoltato. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Elton John con Candle in the Wind, 1973, questa è proprio la versione originale, la prima versione di questa canzone, che poi ricordiamo ha ripreso e rifatto quando poi è morta Lady Di, che ha cantato anche al suo funerale. Ma questa è proprio la versione, la prima versione del 1973 che abbiamo scelto di ascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E naturalmente in collaborazione con Gioielleria Ballarin, tantissime le proposte per l'estate, ne stiamo parlando da tempo di queste coloratissime proposte, soprattutto collane, bracciali firmate con Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro e di tutti i colori, e la linea Io e Te, una grande varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti. Potete anche sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su tutte le novità, e poi andate in negozio naturalmente in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è del talento vero in questa ragazza, Birth, cari amici, con Più in alto, sempre più in alto, ti ricordi?
1: Sì.
0: Sì, lo diceva il grande Mike.
1: Mike, buongiorno.
0: Il grande,
1: certo,
0: Mike.
1: Certo.
0: Quando lui d'estate andava sul Cervino con la grappa Bocchino, ti ricordi? Facciamo anche pubblicità, vabbè.
1: Insomma. Vabbè, c'è ancora la grappa
0: Bocchino. Non ho idea. Infatti
1: non
0: dopo Mike, buongiorno,
1: non ho più
0: sentito parlare, anch'io, quindi lasciamo perdere. Senti, è tempo di Riservato per due, buongiorno.
1: Certo, buongiorno.

0: L'appuntamento è riservato per due, perché due sono i conduttori, due sono le voci, due sono le persone che sono in questo momento davanti ad un microfono.
1: Due
0: sono i microfoni, tra l'altro.
1: Ho contato bene, tutto due. Qui.
0: Tutto due. No, tra l'altro dicevo, due sono i microfoni, non è che usiamo un microfono per due, ma abbiamo proprio ognuno il proprio microfono.
1: E due sono le punture che ho addosso di della zanzara.
0: Continuano queste zanzare
1: che ho
0: terribili.
1: Ieri. Ma hai visto che faccia che ho? Guarda, ho la faccia gonfia.
0: Non ci avevo fatto caso.
1: Ne ho una proprio qui.
0: Pazzesco.
1: Punta 5 minuti fa.
0: Questa notizia delle zanzare molto assetate di sangue me l'ha data anche mia moglie, che ieri mi ha detto che era nella zona diga e praticamente le ha ricevuto 5-6 punture in pochi minuti, poi è scappata a gambe levate perché c'era una
1: ero qui dentro.
0: Per dirti come effettivamente sono in giro, sono cattive, Nuccia.
1: Perché c'era pure ieri mattina, io speravo tu l'avessi presa e uccisa.
0: Ma non l'ho vista.
1: No, è sparito, perché quando poi le cerchi spariscono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Sai cos'è che ormai tu arrivi un po' prima, ha già la pancia piena, sta tranquilla, io non me ne rendo conto.
1: Ha riposato poi per tutto il tempo che sei rimasto qui.
0: Sono contento che lei ha fatto un bel pranzo anche adesso.
1: Ecco. Sei risvegliata quando sono arrivata io.
0: Perfetto, quindi io dovrei stare tranquillo nel resto della mattinata.
1: Ma mangiato mezza faccia,
0: donna, ma vi rendete conto?
1: Guarda.
0: E poi non pensiate che questo lavoro sia facile, si può essere addirittura punti dalle zanzare.
1: Di prima mattina.
0: Lady Gaga, amici, buongiorno.

0: Lady Gaga con Runway, sabato mattina 29 di agosto, siamo all'ultimo sabato di agosto, cara Nuccia. Diciamo che ufficialmente il grande controesodo potrebbe essere in questo weekend, il grande controesodo, perché solitamente
1: previsto, sì,
0: fine agosto, insomma, arriva il momento dei saluti, no, delle località di villeggiatura. Poi in verità va a guardare le prenotazioni e in tutta Italia dicono che sarà un settembre splendido, splendente, no?
1: Si stanno cambiando un po' le abitudini,
0: un po' di
1: tutti, perché stanno cambiando le stagioni, per cui si cerca di trovare anche chi ha la possibilità di scegliere il periodo delle vacanze, ovviamente.
0: Cambia anche per tanti motivi, non solo per il caldo, anche per i costi, perché poi naturalmente il mese di agosto ha dei costi più elevati, inevitabilmente, aumenta la domanda e aumentano i prezzi. Durante i mesi di settembre, ad esempio, solitamente i prezzi sono anche più convenienti, quindi c'è meno casino, meno confusione, il tempo è più gradevole, paghi meno.
1: Hai detto bene, per il momento, perché se continua questo trend,
0: certo,
1: dai, che poi
0: si livellino
1: molto questi prezzi.
0: Vabbè, allora nel frattempo si può ancora approfittarne, quindi magari molti scelgono il mese di settembre anche certo, per questo. Allora, cara Nuccia, è tempo di musica nuova. Tra le cose nuove di questa settimana abbiamo anche il Fabri Fibra, che è tornato con un pezzo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, quindi
1: interessante.
0: Hanno fatto un bel lavoro collettivo. Mm-hmm. La canzone si chiama Goya, ce l'ascoltiamo. Novità
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike presenta Out Now.

0: Musica nuova, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, novità su Radio BCS.
1: Novità, le novità sono offerte da Planet Bike. Conosciamo bene Planet Bike come rivenditori di bici elettriche straordinarie, ma anche bici normali, bici da passeggio, quindi quelle muscolari, e anche le mountain bike, che sono ancora in promozione. Approfittatene per tutto il mese di agosto, quindi anche per questi ultimi giorni potete trovarle scontate del 30%. Quindi approfittatene, Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Zoccolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia. Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con

0: Take and Drive, vinci sempre tu.
1: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Shakira, buongiorno amici, 9:32 del mattino. Quella che state ascoltando è Radio BCS.
1: Buongiorno.
0: Allora, tra le varie notizie della giornata, che annuncia una che sembra anche banale, no? Parliamo della famosa consegna dei pacchi quando ordiniamo online. La tecnologia va avanti, si stanno cercando nuove frontiere, sai che ci sono i droni negli Stati Uniti che stanno già consegnando i pacchi, sì, nelle famiglie. Allora molti, tra l'altro, corrieri cominciano già ad avere paura, ma magari ci sostituiranno.
1: Appunto, magari, la paura che hanno molti lavoratori ultimamente.
0: Certo, magari le macchine prenderanno il nostro posto. Sembra che per il momento però le macchine vadano bene ma non benissimo. Ad esempio c'è una signora che era molto emozionata perché le avevano comunicato che il suo pacco sarebbe stato consegnato con il drone, no? Allora era la prima volta, ha fatto il video, ha detto vediamo, faccio vedere che arriva il pacco.
1: Figo.
0: Che figo, sono figa, arriva il pacco con il drone. Arriva il drone, sente proprio il rumore, lo sente l'eliche, esce per fare il video, vede proprio il pacco che viene mollato letteralmente da questo drone. Un piccolo problema, non lo mette davanti alla porta, lo butta direttamente in piscina.
1: In piscina, l'ho detto, sì.
0: C'è una roba.
1: E il drone non lo sapeva che c'era.
0: E questa signora non ha potuto fare niente, già visto il pacco andare in piscina, immergersi dentro l'acqua. Non so se dentro c'era qualcosa che poteva deteriorarsi, non c'era scritto che cosa era, ma decisamente
1: ha dovuto recuperarlo.
0: La scena è stata esilarante, cioè immagina questa signora che aspetta che le arrivi il pacco, pensavo le fosse consegnato davanti alla porta, invece per errore, perché giustamente il drone non capisce se è una piscina o se è qualcosa di diverso, ha mollato il pacco, insomma, ha sganciato, diciamo, sto pacco sulla piscina.
1: Ma sono cose che possono succedere.
0: No, assolutamente.
1: Qualche impedimento può esserci davanti casa.
0: O
1: eccetera.
0: Semplicemente una macchina è una macchina, cioè, hai capito?
1: Appunto.
0: Non no, può avere la gentilezza del fattorino che te lo consegna.
1: Ragiona. Oh, guarda, qui c'è la piscina, aspetta che mi sposto,
0: certo,
1: un
0: attimo. Poi a volte potremmo avere anche, come dire, delle osservazioni da fare a quelli che consegnano i pacchi, perché insomma anche lì potremmo aprire mille parentesi, perché a volte li lasciano proprio buttati lì,
1: sì,
0: manco t'avvisano, e quindi se non stai attento rischi di neppure accorgerti. Ma è capitato, insomma, che manco buttato lì un pacco, per fortuna mi sono accorto che è arrivata la notifica che il pacco era consegnato, altrimenti non sarei pure sceso a prenderlo, cioè, quindi a volte anche chi consegna, insomma, non è che fa proprio il lavoro sempre fatto
1: io
0: benissimo.
1: Devo dire che quelle, non io, perché io non ordino niente, ma mia figlia, mia nuora, ogni tanto hanno preso qualcosa online. Sono sempre stati molto gentili, suonano, aspettano che
0: la maggior parte, non è la regola, la maggior parte fa così,
1: ecco perché specifichiamo, non sono,
0: infatti io non ho detto che, ma ci mancherebbe, non ho detto che sono tutti così, ho detto mi è capitato un po' come il pacco consegnato sulla piscina, c'è anche chi umanamente, diciamo, non fa proprio il servizio al 100%. Due canzoni, amici, in arrivo, c'è il meglio degli 80.

0: e con la chitarra di Dave Stewart, che era Nuccia.
1: Oh là là, ma siamo, senti che informati che siamo.
0: Beh, non sapevi, Andy Lennox e Dave Stewart sono due personaggi
1: Andy
0: straordinari.
1: Lennox, sì, lui meno.
0: Un po' meno, no, bravo anche lui.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì, bravino.
0: Ha fatto delle belle cose, Dave Stewart. Vabbè, niente, Nuccia non mi dà soddisfazione.
1: Ma
0: buongiorno.
1: Sì.
0: Era la bellissima Turn in My Side. Prima ancora c'era invece Black con Wonderful Life. Beh, una delle canzoni più celebri degli anni Ottanta. Era Simply the Best. Se mi permetti, volevo salutare Super Coffee Shop ricordando che in questi giorni sono andati in vacanza, ma torneranno molto presto perché dal 6 settembre sono di nuovo operativi.
1: Sì, fanno una bella vacanza però.
0: Beh, insomma, una settimana d'ordinanza.
1: Settimana, dai, va bene.
0: Quasi una decina di giorni, dai.
1: Buone vacanze se ci stanno ascoltando.
0: Vi salutiamo, quindi ricordatevi, dal 6 settembre ritorneranno operativi. Ciao ragazzi, noi invece torniamo tra pochi istanti.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Che è una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera?
0: Stasera? Venendo a letto presto, probabilmente.
1: Era la canzone di Noemi.
0: Ah, pensavo me lo chiedessi.
1: Ma ti pare che mi interessa me che fai stasera? Manuccia.
0: Ma perché? Ma era cortese, ma è un modo così per aprire un dialogo.
1: Ah, era un modo per.
0: Come stai? Cosa fai di bello?
1: Che tempo fa?
0: Che tempo fa?
1: Piove? Sai, quelle cose che si chiede in un ascensore.
0: Sì.
1: Vabbè, l'importante è che non succeda quello che è successo, amici, nella zona del Nepal. Sono state veramente delle immagini terrificanti, quelle che abbiamo visto in queste ore. Tra l'altro, proprio grazie al New York Times, è stato recuperato un filmato fatto da una persona che si trovava sul ghiacciaio dell'Himalaya, proprio sulla cresta. E c'è proprio il momento esatto in cui si stacca il primo pezzo. Il primo pezzo del ghiacciaio, che era un pezzo gigantesco di questo ghiacciaio, che si è staccato, e da lì ha dato il via a questa incredibile poi sequenza, insomma, di acqua che è arrivata fino
0: infatti
1: giù.
0: Infatti hanno parlato anche di un'analogia con quello che è successo nel Vajont.
1: Nel Vajont, assolutamente.
0: Che lì si è staccato non un pezzo di ghiacciaio, ma un pezzo di
1: montagna.
0: Proprio di montagna.
1: Vabbè, alla fine è più o meno la stessa
0: però,
1: cosa.
0: Ecco, il meccanismo è quello,
1: Assolutamente. E tra l'altro c'erano anche diversi italiani che poi hanno raccontato quello che hanno visto. C'era anche la Piccinini, che è una sportiva italiana, una pallavolista, che era proprio lì in vacanza, ha detto che si è salvata grazie anche all'aiuto dei nepalesi, insomma, che ne ha detto corri ed è riuscita ad andare un po' sopra la montagna, tanto da riuscire a superare il passaggio praticamente dell'acqua della piena, fango,
0: quello
1: che c'è.
0: Era.
1: Ma le immagini sono terrificanti, cioè vedere proprio
0: impressionante,
1: da dove nasce, perché per quanto riguarda il Vajont, in verità abbiamo visto il finale, no? Che cosa è successo, ma non c'è un'immagine di quando si è staccata la montagna.
0: Non c'erano neanche i mezzi di comunicazione.
1: Non c'erano i telefonini.
0: Che ci sono adesso.
1: Al giorno d'oggi abbiamo sempre un telefono acceso, per cui in quel momento lì c'è qualcuno che stava riprendendo e ha fatto vedere che cosa è successo. Quindi abbiamo il momento scatenante di tutto questo fenomeno terrificante. Se volete vederlo, andate sulla pagina di Instagram del New York Times, scritto NY Times, è proprio l'ultimo video che hanno postato, e questo è impressionante, cari amici, impressionante.
0: Senza dimenticarci però che a volte invece di star lì a filmare,
1: ma questo
0: era, caso era importante.
1: Sì, no, ma questo era in parte, cioè questo non aveva nessun tipo di problema. Lui era
0: perché
1: sicuro.
0: Io ho visto invece delle immagini di gente che filmava, e c'era gente in acqua invece di aiutarla.
1: Sì,
0: ecco, filmavano.
1: C'è stata un'immagine raccapricciante di un bambino.
0: Un bambino che cercava di uscire dall'acqua.
1: E due che filmavano, due deficienti.
0: E che quel bambino non ha aiutato nessuno.
1: Sì, sì. No, veramente
0: è una roba incredibile.
1: A volte il cervello non è connesso,
0: ma io lo so.
1: È impressionante. 9.54 del mattino, la musica di Radio BCS, e tra non molto facciamo anche VIP, se sei d'accordo, cara Nuccia, tra pochissimo.

0: Guardando gli ultimi dati, l'aggiornamento, l'alluvione tra Nepal e Tibet, già 600 vittime accertate. Tra l'altro c'è anche timore per una seconda piena. Abbiamo visto delle immagini terrificanti, veramente terrificanti, e naturalmente adesso c'è un'emergenza in atto, per cui chiedono alla popolazione mondiale di aiutarli anche economicamente,
1: certo,
0: perché stanno vivendo un momento veramente terribile, insomma.
1: Ci sono ancora però tanti dispersi, purtroppo,
0: ma non sarà facile,
1: e anche l'identificazione, delle vittime è difficoltosissima. Ne hanno identificate pochissime fino a questo momento.
0: Tra l'altro, proprio a riprova di quello che dicevamo prima, ci sono anche 3 italiani tra coloro che sono dispersi, purtroppo. Nuccia, c'è un bel numero uno da sentire, c'è l'appuntamento con Unforgettable.
2: Bene. Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: onde, perché siamo ancora nel periodo marino e quindi abbiamo messo onde. È una bella canzone del passato, quasi 10 anni sulle spalle.
1: Già 10 anni sono.
0: 10 anni, Nuccia. Lo so che te ne rendi conto, ma ridi, scherza, ti giri, sono passati 10 anni, così è la vita.
1: Ma me ne accorgo, perché soprattutto di settimana in settimana. Comincio lunedì e tutto d'un tratto mi ritrovo a sabato.
0: Ma non è possibile. Ma com'è possibile?
1: Ma gli altri giorni dove sono finiti?
0: Brava, è una roba incredibile.
1: Ma è vero che succede questo?
0: Sai che si dice che a una certa età c'è una sorta di accelerazione, cioè il tempo viaggia a una velocità diversa.
1: Ma me ne sto rendendo conto.
0: Le ore ci durano 12 ore, non abbiamo 24 ore.
1: Insomma, ci avviciniamo alla fine più velocemente.
0: Ma probabilmente sì, probabilmente sì.
1: Ci fanno vivere meno agonia.
0: Ecco, manteniamoci comunque ottimisti, cara Nuccia. Certo. Ci mancherebbe altro. Era questo l'appuntamento con Unforgettable. Solo bella musica, la selezioniamo con cura. In questo caso abbiamo scelto una bella canzone di Marco Mengoni, che è sempre un bel sentire, tu mi insegni.
1: Assolutamente sì, grazie naturalmente a Falegnameria Padana e Stile Design, che salutiamo. Sono ritornati operativi naturalmente dopo le ferie, quindi li trovate, potete andare a visitare lo showroom se avete bisogno di infissi per casa vostra. Ci sono ancora tanti incentivi. Ricordo l'indirizzo: via Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Sincronizziamoci, da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: È incredibile, amici, il sabato ritorna VIP, pazzesco.
1: Esatto.
0: Pazzesco.
1: Come ogni sabato.
0: Ah, lo facciamo ogni sabato, quindi non c'è niente di nuovo.
1: Niente. Vabbè. Di nuovo sotto.
0: Volevo esagerare, è andata male.
1: No. VIP allora, anche oggi, sì.
0: Anche oggi abbiamo un sacco di notizie, un sacco di personaggi, un sacco di storie. Tra l'altro hanno appena registrato le nuove puntate di Uomini e Donne.
1: Evviva!
0: So che non aspettavi altro, Nuccia, perché
1: ritornano tutti i programmi, sì. Poi che sono stati messi così in pausa durante
0: l'invernale.
1: Certo.
0: Sapete che alcuni sono registrati, Uomini e Donne naturalmente,
1: sì,
0: non è, lo sapete che non è in diretta, no?
1: Sì.
0: Quindi li hanno registrati questa settimana, quindi le prime puntatone di Uomini e Donne sono belle pronte per i fans, stanno per tornare.
1: Guarda,
0: e
1: non vedo l'ora, sono in fibrillazione.
0: Ma anch'io, guarda, sono qua proprio yeah. E c'è una novità, tra l'altro, quindi non avremo più solamente come si chiamano? Non testimonial, aspetta che c'hanno un nome, opinionisti. Ecco, non ci sono più
1: opinionisti.
0: Scusate, volevo dare l'appellativo giusto a Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno una nuova opinionista vicino, che è niente po' di meno che Alessandra Mussolini.
1: Ma loro rimangono?
0: Loro rimangono.
1: Mi pareva strano.
0: No, loro rimangono, l'hanno accolta benissimo.
1: Perché per loro è il posto fisso. Quello.
0: È posto fisso, amici, quella roba lì è pazzesco.
1: È quello proprio istituzionale.
0: È come per i Chioggiotti la CTV, cioè praticamente. È l'ambizione di una vita. Dice, che vado a fare? Vado a fare Maria De Filippi, Uomini e Donne, lì muori, cioè proprio lì fai fino alla fine dei tuoi giorni. E niente, allora ci sarà anche lei che commenterà il trono over e anche il trono classico.
1: Beh, è l'ideale, per le trasmissioni di quel genere, l'Alessandra Mussolini
0: è perfetta. Tra l'altro aveva vinto l'ultima edizione del Grande Fratello VIP, evidentemente questo clamore mediatico ha indotto Maria De Filippi a farle la fatidica proposta, vuoi diventare opinionista di Uomini e Donne?
1: A me è molto simpatica Alessandra Mussolini,
0: anche a me,
1: devo dire la verità.
0: Sì,
1: mi è
0: sempre
1: stata simpatica, anche quando faceva la politica. Anche perché un po'.
0: Ha fatto anche politica?
1: Come?
0: Ma veramente?
1: Ma dai, ma dove ha vissuto negli ultimi anni? Lei viene dalla politica, poi ha mollato tutto e si è data allo spettacolo.
0: Lo spettacolo.
1: In pratica,
0: vabbè.
1: Sì. Ma ha mollato tutto, anche penso che non si trovasse poi tanto bene con
0: immagino
1: gli schieramenti.
0: Sarà stata
1: lì.
0: Di destra, immagino.
1: No. Sì, però era.
0: No, immaginati Alessandra Mussolini col PD. Lì sarebbe stato il vero cortocircuito.
1: No, era sempre stata di centrodestra. Però un po' anomala, perché lei comunque è una progressista.
0: Ma pensa un po'.
1: Sotto tanti aspetti è una progressista.
0: È incredibile, vedi che allora tutto sommato.
1: Ma sai, è di famiglia, per quello schieramento è un po' di famiglia.
0: Certo.
1: Lei invece è molto
0: ha
1: più,
0: dovuto collegarsi
1: più esuberante, diciamo.
0: Va bene, comunque se volete vederla, Basta Politica adesso siede sul trono lì degli opinionisti.
1: No, lei non è sul trono, sul trono vanno quelli che cercano.
0: E gli opinionisti partner. Dove li siedono? Per terra?
1: No, hanno lo stesso la loro
0: hanno una
1: poltrona.
0: Sedia. Hanno una poltrona, ecco,
1: poltrona.
0: Allora è sulle poltrone degli opinionisti, cari amici. 10:16 del mattino, buongiorno. Pensa che questa è la musica di Radio BCS del sabato mattina, che meraviglia. Malika Ayane.

0: le trasmissioni che andranno, ritorneranno.
1: Sì, certo.
0: Per l'estate e per
1: c'è
0: l'inverno.
1: Fermento.
0: Fermento anche a Ballando con le Stelle.
1: Lo so.
0: Ne è capitato di tutti i colori ultimamente, a parte il Selvaggia Lucarelli che è andata da un'altra parte a fare un altro programma, che probabilmente vedremo anche questo in autunno inverno. E al suo posto abbiamo parlato proprio l'altro giorno, ti ricordi?
1: Come no?
0: Arriva Barbara D'Urso. Ma ho letto proprio ieri, mi sembra, che anche Fabio Canino se n'è andato. Non c'è più un altro dei giudici.
1: Era ancora un giudice, ok.
0: Sì, da 17 anni addirittura.
1: Io mi ricordo Zazzaroni, perché si nota.
0: Lui c'è ancora, no, almeno non ho letto niente,
1: okay,
0: che faccia presupporre che non ci sia quest'anno. E quindi tutto è. Però Barbara D'Urso al posto di non si sa al posto di Fabio Canino chi verrà.
1: Attenzione.
0: T'ha chiamato nessuno?
1: Per il momento no. Ma anche perché io non sai che di ballo non capisco niente.
0: Ma perché tu pensi che questi che fanno i giudici, a parte la Smith che è una ballerina,
1: certo, che lei almeno lei se l'intende.
0: Ma sì, tutti gli altri che voi
1: dici
0: capisco,
1: che non sono. Barbara D'Urso non ha studiato danza, secondo te?
0: No, però perlomeno sa ballare.
1: Già
0: io
1: qualcosa.
0: La Selvaggia Lucarelli non l'ho mai vista ballare.
1: Mai vista ballare, però criticava molto la Selvaggia Lucarelli.
0: A criticare è una campionessa.
1: Benissimo.
0: Dovrebbero dargli l'Oscar.
1: Uff. Tra l'altro poi parleremo in qualche modo anche di una notizia che riguarda, tra virgolette, Selvaggia Lucarelli.
0: Ah sì?
1: Parleremo dell'ex di Selvaggia Lucarelli.
0: Ah sì, marito, ex marito.
1: Come no?
0: Il figlio di Pappalardo.
1: Il Pappalardo, bravo.
0: Il Pappalardo.
1: Il Pappalardo,
0: sì,
1: tra poco ne parliamo. Intanto c'è con le liste le vostre canzoni preferite.
2: Con le liste. Con le liste. Con le liste.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinema

0: 29 agosto, Deci Morelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
1: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
2: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
0: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Yax amici con EPIO dice molto bene, sono peace and love, però ogni tanto ci sono quelli che veramente ti tirano talmente tanto che poi ti incazzi e saresti quasi portato a fare una follia, no? Dici, ci sono anche quelli no buoni, no? Io ad esempio sono peace and love anch'io. Poi però ci sono ogni tanto quelli che proprio sembra che facciano apposta proprio per farti nervosire. Dici, ma guarda che, ma come fanno?
1: Ma a tutti io penso vengano pensieri,
0: i 5 minuti,
1: ma anche i pensieri brutti,
0: ah,
1: negativi.
0: Tu dici, no, ma io,
1: ma anche
0: roba,
1: proprio di quelli violenti, io sì, io a volte dico, ma io quello lo ammazzerei, gli farei così, gli farei colà.
0: No, io ogni tanto vorrei avere un carro armato per passarci sopra qualcuno.
1: Vedi, ma io pure, ma penso tutte le persone, l'importante è fermarsi prima di farlo. Cioè
0: certo, ma sì, ma so. Come si dice in questi casi, bisogna sublimare, cioè hai quell'idea, però bisogna sublimare.
1: Perché sennò che ci mettiamo ad ammazzare
0: tutti. Figurati, ci mancherebbe. Senti, allora abbiamo parlato di Laerte Pappalardo, che ha avuto una storia, anzi è stato sposato.
1: Sì, sono stati sposati,
0: ha avuto anche
1: un figlio
0: Leon con Selvaggia Lucarelli. Perché ne parliamo? Perché proprio in queste ore un'intervista a cuore aperto a Vanity Fair ha raccontato che ha avuto un periodo difficile in cui in qualche modo soffriva di disturbi alimentari. Siamo sempre portati a immaginare il disturbo alimentare come una cosa più al femminile, no? L'anoressia, queste cose.
1: Ci sono più casi al femminile, in effetti, ma ci sono anche maschili, sì, certo.
0: Esattamente. Pensa che lui è arrivato a pesare addirittura 54 kg. A un certo punto lo psicologo gli ha detto: o ti fermi oppure rischi di morire.
1: Ti fermi nel senso di fare digiuno,
0: certo,
1: di mangiare.
0: Ti fermi con questa idea che hai di digiunare, perché non se ne può. Allora lui ha raccontato che la vedeva come una questione di disciplina. Sono talmente bravo, sono talmente maschio che io padroneggio il mio corpo e non mangio.
1: E quindi aveva qualche disturbo psicologico, evidentemente.
0: Immagino di sì, insomma. E invece alla fine poi è riuscito a uscire da questo tunnel, esatto, anche grazie proprio al medico che l'ha convinto, anche perché ha detto: guarda, che se continui così tuo figlio non lo vedi più, perché
1: ecco,
0: insomma, prima o poi te ne vai,
1: ci lasci le penne.
0: E allora lì ha capito che era il momento di tornare ad avere un'alimentazione sana ed ha recuperato, insomma, quello che è stato. Non c'è sito il motivo scatenante, non so se sia stata la fine della storia con Selvaggia Lucarelli,
1: ma io so che hanno avuto, mi ricordo quando hanno avuto questa storia, si erano conosciuti a un reality, tutti
0: sì,
1: e due
0: sì.
1: partecipavano a un reality e si sono conosciuti lì, poi si sono messi insieme, sono sposati, però poi dopo si sono anche separati. So che c'erano state delle diatribe, anche perché la Lucarelli si lamentava che era lei che doveva mantenere, cioè passare il mantenimento all'ex marito. Perché succede che se una moglie, che non è sempre il marito,
0: penso sarà stata l'unica in Italia,
1: e stiamo parlando di diversi anni fa, stiamo parlando di vent'anni fa.
0: Vedete amici come la donna segnala subito, guarda che ce n'è una in Italia,
1: no,
0: che sta pagando gli alimenti, no?
1: No, non è così,
0: e si lamenta tra l'altro,
1: non
0: come fanno
1: così.
0: Gli uomini,
1: c'è la convinzione che sia l'uomo che passa gli alimenti, ma se la donna ha un lavoro che guadagna più del marito,
0: sì,
1: è la donna che deve passare poi gli alimenti, è sempre stato così,
0: certo.
1: Solo che non ci sono tantissime donne che guadagnano più degli uomini, questa è la realtà.
0: Chissà perché
1: la Selvaggia Lucarelli, che era giornalista accreditata eccetera, si vede che aveva un buon reddito.
0: Va bene, senti Caruccia, siamo nel cuore dell'ora, intanto siamo contenti che ne sia uscito, quindi è
1: ma
0: bene,
1: certamente,
0: per
1: certo.
0: Dire che quella è una cosa che comunque anche gli uomini possono soffrirne, insomma, quindi
1: certo.
0: le malattie, diciamo, anche gli stati mentali
1: di origine psicologica
0: sicuramente è una cosa che non sono solo appannaggio delle donne, insomma, anche noi uomini possiamo avere dei momenti di crisi, anche se siamo forti, siamo bravi, siamo numero uno, però poi alla fine
1: qualche cedimento,
0: ma porca vacca, anche noi ogni tanto cediamo. Senti, abbiamo due canzoni bellissime, andiamo negli anni 90, inizieremo con i Take That, che tra l'altro il prossimo anno, attenzione, perché suoneranno in provincia di Padova, se volete vedere i Take That dal vivo.
1: Ci faremo un pensierino.
0: Sì, stavo pensando di comprarmi i biglietti, ti dico la verità, quindi avevo una mezza idea. Sentiremo con Back for Good, pezzo bellissimissimo.
1: Bello, sì, certo.
0: E poi a seguire Tina Turner, I Don't Wanna Fight.
2: Simply the best.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tu

0: tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: La bella musica di Radio BCS, ancora buongiorno, buona estate, perché possiamo ancora dirlo.
1: Assolutamente.
0: È estate, cari amici.
1: E ci mancherebbe.
0: È il 29 di agosto. No, perché poi sai, le giornate si stanno accorciando.
1: Questo sì, l'abbiamo già notato da un po'.
0: L'hai notato?
1: È che comincia a far buio presto.
0: Bravissima.
1: La sera.
0: Sai che comincia ad impigrirmi?
1: Perché?
0: Perché

0: giornali, ti dico la verità.
1: Sto cominciando a diventare un vecchietto.
0: Un vecchietto anch'io. Sì, sì, comincio ad andare, faccio il caffè latte, vado a letto dopo cena, cari
1: vero?
0: Amici. Sì, sì, faccio queste cose qua.
1: Vabbè.
0: Terribili, da anziano.
1: Dai, ancora presto, dai, ancora presto.
0: Per diventare anziano o per andare a letto?
1: Sì, per diventare presto. Sì, per diventare presto. Per diventare anziano andare a letto presto.
0: Ah, ok.
1: Sei ancora giovane.
0: Va
1: dai.
0: Bene, va bene.
1: Tira avanti. Allora, in settimana.
0: In settimana, che succede?
1: Qualche giorno fa, un paio di giorni.
0: Decidi, in settimana, qualche giorno fa, ieri. Quando?
1: Abbiamo parlato della morte del re di Norvegia.
0: Come no?
1: No?
0: Certo.
1: Ecco, abbiamo parlato anche perché non è che conoscevamo molto di questi reali, a dire la verità. Noi conosciamo tanto quelli della Gran Bretagna, ma
0: sì, degli altri reali
1: un po' meno, vero?
0: Meno,
1: po
0: sì.
1: Meno. E invece poi mi è venuto in mente, leggendo appunto le varie notizie che sono uscite dopo la morte del re di Norvegia, che ne avevamo più di 20 anni fa, se ne invece parlato molto, perché l'erede al trono, il figlio del re,
0: il
1: che
0: figlio,
1: è morto,
0: certo,
1: naturalmente, ecco, va a Acon, sai, ne abbiamo parlato
0: ieri.
1: Si chiama, è proprio ieri che ne abbiamo parlato. Acon, 53 anni, che lui, appunto, quasi 30 anni fa,
0: erano 20 prima.
1: Eh?
0: Erano 20 prima, sono diventati 30.
1: Sono quasi 25.
0: Deciditi, Nuccio.
1: Devo fare bene i conti. Si era sposato,
0: sì,
1: ed è ancora sposato, con una ragazza madre, era una madre single praticamente, e aveva suscitato un po' di scalpore, anche se quella monarchia, sono molto avanti, sono molto,
0: è una monarchia progressista,
1: progressisti,
0: sì.
1: Sono, poi sappiamo, i paesi scandinavi sono,
0: ma sempre, da
1: più
0: sempre
1: avanti,
0: sono
1: con la mentalità,
0: come no.
1: E anche i reali sono avanti in questo senso, perché infatti si sono sposati, non hanno avuto grossi problemi. Però la notizia,
0: quindi lei è una donna madre,
1: era una madre single,
0: madre
1: quando,
0: single,
1: quando
0: sì,
1: si sono incontrati, poi si sono sposati e hanno avuto anche due figli insieme dopo. Però la notizia aveva fatto il giro proprio perché, sai, l'etichetta di casa reale,
0: sì,
1: magari non prevede.
0: Con la regina Elisabetta in Inghilterra non sarebbe mai successa una roba simile,
1: almeno,
0: diciamolo.
1: Almeno nei tempi che furono,
0: certo,
1: ultimamente anche lei ha dovuto
0: un po' ammollato le briglie. Ha mollato le briglie.
1: È perché bisogna anche stare al passo con i tempi, c'è poco da fare. Anche per i reali, voglio dire. E si sono sposati e tutto. Fatalità, gli capita di dover prendere in mano il trono, e che la moglie sta passando un brutto momento perché ha una brutta malattia. Le hanno anche fatto un trapianto di polmone, tra l'altro. Lei è coetanea, hanno 53 anni tutti e due, soffre di un problema
0: polmonare.
1: Quindi
0: una fase un po' cruciale della sua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, però
0: diciamo,
1: si sta riprendendo, quanto, anche se ha passato momenti un po' difficili, sembra si stia riprendendo. Quindi facciamo loro tanti auguri,
0: certo,
1: sia per la responsabilità adesso del regno, diciamo, e sia per la malattia.
0: Anche se l'abbiamo detto,
1: moglie,
0: rimane anche in Norvegia una cosa abbastanza
1: simbolica.
0: Esattamente,
1: sì, sì,
0: insomma, c'è un po' l'effetto cartolina, insomma.
1: Esatto, esatto.
0: 10:54 del mattino, quella che state ascoltando è Radio BCS.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Tra l'altro una così curiosità, proprio quest'oggi avrebbero festeggiato 58 anni di matrimonio i reali norvegesi.
1: Ah, sì.
0: Infatti se n'è andato re Harald proprio pochi giorni prima di festeggiare il suo anniversario con la regina Sonia. Tra l'altro un particolare anche piuttosto curioso che ci dà anche l'idea di come sia una monarchia oggettivamente diversa rispetto a quella inglese. Tu pensa che quando sono sposati 58 anni fa la donna, quindi Sonia, la regina Sonia, indossava un abito commissionato ai grandi magazzini.
1: Sì.
0: Cioè, quindi non ha utilizzato una roba di altissima moda, uno stilista, no, l'ha preso ai grandi magazzini.
1: Ma infatti l'abbiamo sempre visto.
0: Un altro tipo
1: volte.
0: Di sovrano, insomma.
1: Sì, che loro vanno in bicicletta in giro per la città, non hanno guardia del corpo, cerimonie,
0: cose completamente diverse.
1: Sì,
0: forse per questo erano anche molto amati dal loro popolo, perché effettivamente loro erano molto amati, sono molto
1: comune,
0: amati dal popolo.
1: Sì,
0: è gente, diciamo, che vive tranquilla, insomma, non ostenta una ricchezza che magari hanno, ma non è ostentata, insomma.
1: Assolutamente. No, infatti sono monarchie che possono anche piacere a me, voglio dire.
0: Probabilmente.
1: Ecco. Se proprio devo farmene piacere, voglio dire.
0: Sì, sì, al di là di un discorso mentale,
1: ma
0: per
1: sì,
0: cui ne abbiamo parlato ieri.
1: Sì, sì.
0: Chiaranuccia, siamo alla fine, è stato un programma ricco anche oggi, avevamo timore perché questa mattina non c'era tantissimo, poi alla fine vedi.
1: Che poi le notizie sì ci sono.
0: Ecco, andando a scavare un pochettino, a grattare il fondo del barile, qualcosa abbiamo trovato.
1: Allora, diciamo la cosa come stanno, non è che non ci siano notizie, dobbiamo anche capire quello che può interessare al nostro
0: certo,
1: pubblico,
0: ecco.
1: Di personaggi che magari conoscono, non conoscono, hai capito? Quindi dobbiamo farci un bel lavoro.
0: Vedi un po', hai capito? Uno
1: voi
0: pensa
1: pensate
0: che
1: siano
0: le prime quattro cazzate che troviamo, invece
1: che
0: no.
1: Che prendiamo un settimanale, un quindicinale.
0: Così come viene.
1: No, perché noi ci preoccupiamo di parlare
0: di selezionare
1: di persone che magari mi possono interessare veramente, capito?
0: Ci picchia,
1: che ruffiani.
0: Mamma mia. Mi sto emozionando.
1: Senti, ci me ne vado.
0: Brava, vedo che hai capito che è il tuo momento. Ci sentiamo lunedì.
1: Sta andando male.
0: Sì, ci sentiamo lunedì.
1: Buon fine settimana, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sapere.
1: La canzone invece è quella di Laura Pausini, l'ultima dell'ora, e come sempre c'è un bel saluto che dobbiamo fare, quello ai nostri partner, in questo caso Gioielleria Ballarin. Vi segnalo le bellissime collane, i bracciali firmati Comete e Gioielli in argento e pietre naturali, si parte da 68 euro, li trovate, sono multicolori, oppure se lo vedete in tinta unita, però di colori belli sgargianti, primaverili estivi, azzurro, verde, rosa, blu, insomma scegliete queste bellezze, Viale Padova, Sottomarina, tutti da scoprire, i gioielli di Ballarin. Siamo arrivati alla fine dell'ora, vi do il segnale orario, attenzione amici, da 3 minuti abbiamo superato le 11 del mattino.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: a centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

È l'estate del grande ritorno di Chaka Khan. Da prima ci ha fatto innamorare con questo singolo insieme a Snoop Dogg che si chiama Boogies in My Soul, ma ci stiamo preparando perché ha anticipato di qualche settimana l'uscita, cari amici, di un album completo, quindi siamo tutti quanti in trepidante attesa di vedere cosa ci aspetterà, anche perché mi sembra che abbia trovato veramente la quadra giusta, insomma, con questo disco nuovo bellissimo, pieno zeppo di atmosfere, diciamo, che ci riportano un po' indietro nel tempo. Tra l'altro nel disco nuovo ci saranno collaborazioni importanti con Sia e Lenny Kravitz, quindi siamo tutti curiosi di sentire che cosa ne è uscito. Ancora buongiorno cari amici, 29 di agosto, ben trovati, buona estate, Radio BCS vi accompagna, seconda parte di giornata, di mattinata, mettiamola così, saremo insieme anche oggi fino alle 13 e vi ricordo che tra non molto daremo spazio anche alla musica nuova, quindi preparatevi, tra poco con un pezzo nuovo di Zecca.

0: Mattino è tempo adesso di musica nuova, vi avevo anticipato le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione, è uscita da poche ore ed è già uno dei pezzi più venduti in Italia, anche perché ci riporta Gianna Nannini. Uno dice vabbè, Gianna Nannini è sempre un bel sentire, però questa volta, cari amici, si è superata, ha fatto una canzone che è veramente bellissima, e allora vi consiglio di ascoltarla con attenzione, secondo me sarà uno dei grandi successi dell'autunno, si chiama Meraviglioso Amore.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini ci ha incantato con la nuova canzone Meraviglioso Amore, spazio musica nuova che abbiamo fatto con Planet Bike. Loro hanno sempre delle belle idee per l'estate, ci hanno fatto una proposta strepitosa perché c'era un bel meno 30% sulle mountain bike da adulti e da bambini, anche sulle bici da passeggio muscolari. Quindi ricordatevi, Planet Bike vi aspetta ancora per poche ore, potete acquistare queste bici con il meno 30%. Insomma, è un bel affare, approfittatene. Noi invece torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS.

0: arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia,
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

po' le notizie, l'informazione, le ultimissime dalla città. Vi raccontiamo tutto nella nuova edizione per circa un quarto d'ora delle news da Chioggia e Sottomarina. Adesso invece in arrivo, cari amici, abbiamo due canzoni, due successi degli anni 2000. Abbiamo scelto per voi Rihanna e Coldplay.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: che nello spazio dedicato all'informazione, come sempre vi ricordo, cari amici, che possiamo tranquillamente dare spazio all'informazione. Ci sono infatti le notizie di ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Da Chioggia e sottomarina, vigili senza comandante, Sattin passato a Rovigo. Il DICAP, sindacato dipartimento autonomie locali, polizie locali del Veneto, solleva dei dubbi e chiede le verifiche sull'incarico di comandante della polizia locale nel comune di Chioggia, dopo che l'ex comandante Luca Sattin ha deciso di trasferirsi a Rovigo, scegliendo però una mobilità in regime 110 che permette a un dipendente della pubblica amministrazione di poter scegliere un altro incarico a tempo determinato, mantenendo il proprio posto di lavoro in una sorta di doppio binario. Sattin ha chiuso a luglio la sua duplice funzione nei comandi di Rovigo e Chioggia, rimane ora a tempo pieno funzionale nel capoluogo polesano. Il sindaco però chiede al prefetto di Venezia, alla presidente della regione Veneto, all'assessore regionale competente e al sindaco di Chioggia, al segretario generale del comune di Chioggia, di chiarire se le funzioni di comandante della polizia locale vengano attualmente svolte da un dirigente dell'area amministrativa del comune di Chioggia. In realtà, risponde l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo, c'è molta confusione attorno a questa vicenda, perché il dirigente amministrativo di competenze della polizia locale si limita a firmare le ordinanze come prevede la legge e non certo a svolgere funzioni che competono al ruolo del comandante, il quale in questo momento è vacante. Purtroppo siamo legati alle decisioni che prenderà Rovigo in merito, se decide di assumere a tempo indeterminato Sattin e il suo posto qui si libera. Un'alternativa potrebbe essere quella di assumere un comandante per 6 mesi fino al termine del mandato del sindaco, sempre in regime di 110, ma questo lo decideremo a settembre. Per adesso posso garantire che non vi è nessuna irregolarità. Ancora dalla nostra città parliamo del Festival Laguna Sud, o Fiume o Morte, questo era il titolo di un film che è stato proiettato nella seconda serata e il comune a quanto pare per questo motivo ha ritirato il patrocinio o addirittura ha deciso di non concederlo. Il comune ha negato il patrocinio precedentemente concesso al cortometraggio Fiume o Morte del regista Igor Besinovic, una decisione presa sull'onda del dissenso manifestato dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, così come dalla dirigenza provinciale del partito. Il docufilm avrebbe preso di mira lo spirito dei volontari reduci dalla prima guerra mondiale che occuparono la città giuliana al seguito di Gabriele D'Annunzio nel 1919. Giovedì sera la pellicola è stata proiettata nell'auditorium San Nicolò nel contesto della rassegna Laguna Sud, come previsto, ideata dal regista Andrea Segre. Gli organizzatori della manifestazione hanno reagito alle critiche diramando un comunicato. Il film sarebbe una critica precisa e molto documentata dell'impresa fiumana, che non può essere raccontata semplicemente come un atto eroico di volontari in difesa dell'identità italiana, si spiega nella nota. Fu un'azione violenta ed antidemocratica condotta contro i trattati internazionali e le decisioni parlamentari italiane, un'azione che sfruttò gli ideali nazionalisti e le profonde ferite di guerra per dare adito a idee pratiche autoritarie, discriminatorie e lesive dei diritti e delle dignità umane, proseguono gli organizzatori. Ancora, per quanto riguarda il contrordine al patrocinio, non al finanziamento della rassegna, è arrivato con una nota inviata dal dirigente del servizio cultura alla Proloco, che si occupa della gestione pratica della rassegna. Secondo gli organizzatori però le motivazioni sarebbero deboli e lacunose, e infatti si è stato negato il patrocinio dicendo che c'era stato un refuso quando era stato concesso, ma rimangono molti punti di domanda, ad iniziare dal fatto che all'inaugurazione c'era anche la presenza del sindaco, che aveva dato massima disponibilità a seguire qualsiasi vicenda del festival, considerato una manifestazione strategica della città. E tra le altre cose c'è stato in quest'ora anche l'intervento invece dell'assessore alla cultura Cristina Boscolo Zemelo, che dice il patrocinio sbagliato dire ritirato in quanto è stato mai concesso, c'è stato un refuso al documento, sarebbe risultato fuori luogo a causa di una delle serie di fondati motivi, spiega Zemelo, innanzitutto perché la pellicola risulta altamente divisiva e pertanto inadatta ad una manifestazione che si tiene in questi giorni, il cortometraggio tocca un nervo scoperto della nostra identità nazionale. C'è da sottolineare che mentre il comune ha ritirato il patrocinio, la regione Veneto, che tra l'altro è sempre di centrodestra, invece il patrocinio lo ha dato, insomma, quindi una vicenda come dire, che sta dividendo. Il film è divisivo, ma anche la vicenda sta dividendo parecchio. Allora, parliamo adesso invece degli appuntamenti della serata. La musica degli anni 80 fino agli anni 2000, i giorni nostri, conquista Piazza Italia con un bellissimo spettacolo firmato Unanica, una grande orchestra sinfonica di 20 elementi con uno show che si chiama Future Nostalgia e propone un repertorio che spazia appunto in questo arco preciso temporale di 40 anni con delle canzoni e della musica che sicuramente faranno ballare, ma soprattutto che colpiranno per questa esecuzione, diciamo così, fatta live. Il progetto Uranica nasce dalle ceneri dei Gaga Symphony Orchestra, creatura di Simone Tonin, direttore musicale e compositore. La direzione artistica del collettivo ha sede a Padova ed affidata a Sara Prandin. I musicisti che la compongono sono professionisti, ed escono da una formazione classica. Quelli che li contraddistingue però è l'approccio che unisce la musica sinfonica a quella contemporanea, con arrangiamenti originali e una forte ricerca artistica. E questa sera si esibiranno dalle 21:30, naturalmente tutti quanti in centro a Sottomarina, dove tra l'altro ricordiamoci ci sarà la chiusura pedonale anche per la tradizionale area relax, dove ci saranno tanti spettacoli in tutto il centro, ma questo è sicuramente lo spettacolo principale. Vi consigliamo di seguirlo, sarà veramente una serata super, davvero molto molto bravi gli Uranica. È tutto cari amici con le notizie, prossimo appuntamento con l'informazione torna nel pomeriggio.

0: La canzone di Wrecking Ball Man, amici, si chiama Human, è tempo di Unforgettable, viaggia all'indietro, riascoltiamo una bellissima hit del 1979.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile, stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio Star 1979, numero uno per tantissime settimane. Questa canzone fu un successo addirittura epocale, ancora oggi a distanza di tanti anni. Se risenti questa canzone è uno di quei pezzi che fanno ballare, fanno scatenare, fanno divertire, fanno cantare con la radio, come in questo caso, anche se in verità si fece, come dire, in qualche modo profetico, profeta di sventure per la radio, perché diceva appunto che le star della TV avrebbero ucciso la radio. Per fortuna la storia è andata in maniera un po' diversa e di questo noi siamo molto felici. Un occhio agli orologi, da 3 minuti e mezzogiorno.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: domenica.
1: Buona domenica insieme a Saif da Radio BCS. Buon sabato invece non lo diciamo perché non è ancora domenica, ci vuole ancora un po', ci vuole ancora qualche ora per arrivare alla domenica, ma intanto ci possiamo dire buon weekend, ecco, questo sicuramente. Insieme oggi fino alle 13 con la musica di BCS e tra poco anche con lo spazio dedicato alle vostre canzoni preferite, quindi voglio subito lanciare la nostra linea WhatsApp 338 26 62 777. Mandate il vostro messaggio, chiedeteci la canzone che vi piace e noi vi accontentiamo, lo facciamo come sempre tra pochi minuti qui da Radio BCS. Vi faccio ascoltare Naked.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Etiservice. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
10: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di The Colors, amici, si chiama Rolling Stone. Mezzogiorno e 27 del mattino. Buongiorno, bentrovati. Torna il calcio protagonista anche in questo weekend, seconda giornata di campionato di calcio di Serie A. Devo dire che c'è stata un'ottima partenza del Milan, punteggio pieno. Ieri ha battuto anche il Venezia, non senza qualche problema, insomma, ma siamo a inizio stagione, sappiamo che non è facile. Tra l'altro, il Milan ha appena ceduto anche Leao, che quindi ha scelto, diciamo così, di provare una nuova esperienza, un campionato nuovo. Sarà in Turchia, al Galatasaray, una vicenda la sua abbastanza particolare. Sembrava un campione straordinario, poi forse qualcosa si è perso lungo la strada. Rimane comunque un giocatore rilevante perché ha fatto vincere un campionato, insomma, ai rossoneri, e quindi qualche merito lo ha. Milan, dicevamo, che ha battuto il Venezia. Si gioca invece quest'oggi Fiorentina-Frosinone, saranno in campo nel pomeriggio alle 18:30. Anche Monza-Udine si gioca oggi sempre alle 18:30, così come Sassuolo-Torino invece si giocherà nel pomeriggio, mentre in serata ci sarà la sfida alle 20:45 tra il Juventus e il Parma. Domani invece si giocherà Napoli-Como, Cagliari-Inter, Lazio-Genoa, Lecce-Roma invece si gioca lunedì, così come Atalanta-Bologna, e appunto sarà la partita che chiude quelle che sono le partite in programma questa settimana per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. È tornato Alex Warren, Emerald Eyes.

0: il singolo di ritorno di Alex Warren, che ha già fatto un paio di cose carinissime, e anche questa secondo me sarà una bella canzone che suoneremo spesso nei prossimi giorni. Allora, siamo nel cuore dell'ora, mezzogiorno e 31, quindi spazio alle canzoni del passato. Abbiamo due successi degli anni 2000, quindi nei prossimi minuti andremo a muoverci tra quello che è il nuovo millennio. Abbiamo scelto per voi una bellissima canzone di Lady Gaga che si chiama Bad Romance, e poi a seguire Tom Jones con Blackberry.
1: Simply the best. Simply the best.

Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. A pranzo e cena, scegli la nostra cucina mediterranea. Fatti conquistare dalla pizza contemporanea e dai dolci di produzione propria. Il tutto

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Clodia, il gusto.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Salida del vuelo con destino a la

oggi con Viajando per il Mundo insieme a Manu Ciao, mezzogiorno e 48. Abbiamo detto del calcio, del nuovo appuntamento naturalmente con la stagione 2026-2027, seconda giornata, ma c'è anche il motociclismo protagonista, le MotoGP in questi giorni, in queste ore, meglio sono ad Aragon. E la pole è il record della pista per il nostro Paolo Bezzecchi, quindi complimenti davvero, anzi Marco Bezzecchi, complimenti davvero per questo risultato importante. 1:44.962, nuovo record, e ha messo in fila i fratelli Marquez, che si devono accontentare invece della seconda e terza posizione nella partenza delle prossime ore. Cari amici, a questo punto invece vi faccio ascoltare Fulminacci qui da Radio BCS, il suo grande successo dell'estate. Sta vivendo un'annata fortunatissima, maledetto me.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: meravigliosa di George Michael, amici, che si chiama Careless Whisper, il pezzo che chiude l'appuntamento di oggi. Un grazie a Gioielleria Ballerine, che sono i nostri partner. Vi ricordo che in Viale Padova vi aspettano con un'ampia scelta di gioielli, tutti bellissimi. C'è anche un grande brand come Comete che vi aspetta con collane e bracciali in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova come sempre lunedì. Da un minuto abbiamo superato le 13. Ciao, alla prossima!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS.
1: Primissima, primissima.
2: Pronti, attenti via, buongiorno, 13, buon pomeriggio, sono le 13:12, questa è Radio BCS, io sono Giulio Merlini, apriamo così questo nostro appuntamento che come di consueto ci vede, anzi ci sente, per radio, ci sente assieme fino alle 17, fino alle 5, come va, tutto bene? Tanta musica da scoprire, da ritrovare, da riascoltare le prossime 4 ore, poi c'è anche l'informazione che non mancherà, ma subito la musica di Bauza. Questa è una cosa molto carina, molto elegante. Si intitola Lose Myself.

0: Ancora musica, una collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, proprio tra di loro, un singolo intitolato Goya, lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: L'occasione a questo punto è quella che mi si offre di parlare di dello sponsor che si occupa appunto di questo della sponsorizzazione di questo appuntamento, ovvero sia Planet Bike, con una super estate ed una super offerta, quella di agosto. C'è la possibilità di avere su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini uno super sconto del 30%. Sono solo poche ormai le bici disponibili, approfittate dell'offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike lo trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Chiosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccellente.

0: 800 500. Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne, pavimenti in legno e porte blindate progettate per durare nel tempo e valorizzare ogni ambiente.
2: Offriamo soluzioni su misura, materiali di alta

0: interni, di pinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Purtroppo se ne mancava il tempo di dedicarci alla musica degli anni 90 in Simply the Best, pronti ad affrontare l'ascolto di due canzoni. Una del 96, che è quella di Franco Battiato, una delle cose più dolci in assoluto e anche più belle di Franco Battiato, intitolato La Cura. Subito dopo anche Liz Stansfield, che nel 98 tornò a far parlare di sé e farsi ascoltare meglio con un singolo intitolato In All the Right Place, una cosa che insomma farà piacere ritrovare e riascoltare in questo sabato pomeriggio targato Radio BCS.

0: Lisa Stansfield, che meraviglia, 98. Non esce spessissimo, in questo caso è uscita con un singolo, con un brano assolutamente straordinario, a mio avviso, che ricalca un po' il genere alla quale, insomma, o comunque le sonorità alle quali ci aveva e ci ha abituato agli inizi della sua carriera, cioè alla fine degli anni Ottanta. Bello comunque ritrovarla, bello riascoltare questa musica degli anni 90 in Simply the Best, con la collaborazione, è giusto ricordarlo, di Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, ricordiamo, i prezzi sono incredibili, il risparmio assicurato e il gusto sempre garantito. Ecco alcune promozioni: macchina più montalatte da 129 euro, il valore della merce la potrete comprare a 79 euro, e poi macchina più holder porta capsule, 129 il valore, 79 è il valore, è il prezzo che pagherete. Poi macchina più 100 capsule da 129 a 79. Portate il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 01 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: L'associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Sono nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

questo è Liam Payne con For You. Passato un po' di tempo, però bella riproporla adesso, ha sempre il suo bel perché, fa sempre il suo bel figurone. Allora, pochi minuti al giro di boa per quanto riguarda le 14, ma ci arriviamo ancora ascoltando ancora musica e dando un'informazione che insomma è un'informazione che verso questo periodo insomma è abbastanza normale, cioè mentre è ufficiale che l'inizio di questo in questo weekend è iniziato il controesodo estivo, 10 milioni infatti gli italiani che si preparano a partire, settembre si conferma un mese particolarmente apprezzato per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste sono le previsioni, vedremo se saranno confermate. Infatti intanto è confermato il fatto che c'è affluenza sottomarina in spiaggia, mentre venivo qui nei nostri studi e mi sono accorto, cioè l'affluenza dall'afflusso di traffico dalla Romea era assolutamente importante, e quindi a conferma del fatto che ad ogni modo verso fine agosto e comunque a settembre è comunque un periodo assolutamente interessante per quanto riguarda Chioggia sottomarina, Isola Verde, è decisamente un punto di riferimento per coloro che vogliono concludere alla grande la stagione calda, la stagione dell'estate.

0: E quindi per dare il cambio dell'ora, nel senso di passare alla seconda ora in diretta, ci arriviamo ascoltando quello che è stato un successo della metà degli anni Ottanta, firmato da Sting. Si intitola Love is the Seventh Wave, lo ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sempre bello però ritrovare la musica di Sting in quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable, agli indimenticabili. E questo è in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi degli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Tre minuti, le due del pomeriggio.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: trovarci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

I Maroon 5 su Radio BCS. Parliamo di cinema con quello che è l'evento relativo a questo fine settimana della Laguna Sud, Cinema Laguna Sud. Ci sono veramente dei numeri da record nelle prime due serate. Si è registrata una partecipazione assolutamente da record con la nuova edizione di questo Laguna Sud, il festival che porta il cinema del reale tra le calli e dei cortili storici di Chioggia. Oltre alle presenze, molto apprezzato è il dibattito, peraltro, post proiezione che si tiene nell'ex convento di Santa Caterina, moderato dal direttore artistico Andrea Segre, in dialogo col pubblico e con gli ospiti di ciascuna serata. E questo è decisamente un invito alla riflessione e naturalmente anche alla partecipazione in merito a questo evento. Adesso con noi Martin Garrix e questo Fireflies con

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Rooftop.

0: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
1: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
0: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
1: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
2: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
0: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Mille Lauro. Ebbene sì, la città degli angeli, una novità per quanto riguarda. Ogni volta che sento Achille Lauro c'è una... non dico niente, meglio soprassediamo. Che poi quando uno inizia a far successo, poi insomma, un po' per simpatia, un po' perché l'immagine è giusta, perché insomma, fosse qualcuno in famiglia è una persona importante, o comunque per altri motivi, poi insomma il successo continua a macinare sotto un certo punto di vista, perché magari ti propongono anche delle canzoni interessanti che possono aiutarti a far strada, perché magari fai anche delle buone conoscenze. Tutto aiuta comunque. Va bene, comunque, chiusa questa parentesi, andiamo ad aprirne un'altra che riguarda la musica degli anni 2000 in Simply the Best, con Odell e con Turning Tables, che ricorderete risalire al 2011, bella sta canzone. Subito dopo invece Omega con Que Tengo Que Hacer, questa che è stata una canzone dell'estate del 2010 che abbiamo rispolverato per l'occasione. Simply the best. Simply the best.

0: Simply the Best, bello, bello, bello, un tuffo nella musica del passato e a questo punto un tuffo che ritornerà tra meno di un'ora qui su Radio BCS.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktail.

E questo è Taylor Swift, il fenomeno mass mediatico degli ultimi 10 anni, forse anche un po' di più. Taylor Swift con il singolo per quanto riguarda questa estate 2026, non mancherà certo di venirci a trovare anche durante l'autunno. I knew it, il titolo del brano che ci ha accompagnato in questo sabato pomeriggio. Tante cose belle in questo nostro appuntamento fino alle 17. Produzione questi Mark Cr-

ritorna nella nostra, in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio con San Giovanni che fa il contrappunto con questa canzone intitolata Farfalle.

0: eventuale Reels che descrive quel che è stata l'estate 2026, sarebbe bene proprio questa canzone di Sam Jacobs intitolata Don't Mind, questo che è stato e continua ad essere un brano che avremo l'occasione di riprendere anche negli anni prossimi, perché mi sembra che possa ritenersi, lo possiamo ritenere un instant classic, funziona decisamente molto bene. E a questo punto la musica che diventa quella del passato risale al 1997, la firma è quella degli Acqua e la canzone si intitola Barbie Girl.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: È sinonimo di colore da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tantissime proposte per la vostra giornata, per la vostra giornata al mare oppure per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio, le bellissime collane e bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, per tutti i gusti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Grazie a Gioielleria Ballarin che vi ha offerto questo appuntamento. Lo trovate in Viale Padova a Sottomarina. Da 2 minuti le 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

questa sera con lo spazio da dedicare naturalmente allo struscio, alla passeggiata e anche agli acquisti. Infatti c'è un sabato 29 agosto gran finale in Piazzale Italia con la Streppi alle 21:30 con la strepitosa orchestra Uranica, pronta ad offrire uno spettacolo travolgente, eseguendo in chiave sinfonica i più grandi successi della musica da discoteca. Lo sbaracco poi con i prezzi più bassi della stagione nei negozi del centro, e quindi ci sarà spazio per mercatini dei creativi in Viale Padova ed in Viale Venezia. Latin Style animerà Viale Veneto con la scuola di ballo nella stessa via, l'area gioco per i più piccoli. Doppio appuntamento con la musica live in Viale Padova e Viale Veneto, chiusura di Viale Venezia e Viale Padova dalle ore 18 e chiusura del boulevard e di Viale Veneto dalle ore 20, e quindi siete avvisati se dovete bazzicare da quelle parti. Ci potrebbe essere qualche problema per quanto riguarda il passare con l'auto, invece per il passeggiarci non c'è problema.

0: and Dance, ed è la novità di Barry Can Swim.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Bella cosuccia. Intanto ricordiamo che da Planet Bike ci sono gli ultimi giorni per quanto riguarda la super offerta di agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. C'è un super sconto del 30%, sono ormai poche, pochissime le bici disponibili, approfittate dell'offerta che è assolutamente imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne.

0: Made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ce n'è di buona musica in quest'estate, eh? Magari quella di Django. Questo è un bel progetto, Sunshine, il titolo del brano. Beh, insomma, Sunshine d'estate non può che funzionare in un tema sonora della stagione più calda dell'anno. Simply the best, siete pronti, siete caldi per affrontare l'ascolto di due grandi successi degli anni Ottanta? Beh, Bob Marley la racconta giusta. Nel 1980 uscì un singolo che insomma fece uno degli ultimi peraltro della sua carriera, che comunque funzionò veramente alla stragrande. Si intitolava Could You Be Loved, subito dopo Michael Jackson, e in questo caso l'anno è il 1987. Bellissima canzone, questa si intitola Liberian Girl.

0: The Bearing Girl, questa era Michael Jackson. Efficace anche il video che promuoveva questa canzone, alla quale erano stati invitati grandi star del mondo dello showbiz, del cinema in particolare, ma non solo del cinema, anche per quanto riguarda la musica, cioè Debbie Gibson per l'occasione, e vabbè, insomma, una stellina di quel periodo. Questo era lo spazio da dedicare agli anni Ottanta, il tutto in collaborazione con Super Coffee Shop, che salutiamo, caffè a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e il prezzo, che vi devo dire, è veramente garantito. Diamo un'occhiata ad un paio di opzioni, di promozioni. Allora, c'è macchina più Holder capsule più Montalatte, il valore della merce è di 154 euro, ve lo portate a casa a 99 euro. E poi, macchina più un pacco di caffè invece di 99 euro, finirete con il pagarne 59, quindi una bella promozione. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
5: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
13: Tomato by Claude.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

le file ai supermercati. I pagamenti digitali, gli italiani scelgono sempre più carte e smartphone, transazioni raddoppiate dal 2018. Secondo Banca Italia, infatti, nel 2025 le operazioni alternative al contante hanno superato quota 16 miliardi, al POS quasi 9 pagamenti su 10 sono contactless. Questo per, insomma, per l'informazione, per la cronaca, per darvi conto di quelli che sono i motivi a volte di qualche attesa un po' più prolungata di fronte alla cassa al supermercato. Abbiamo Irama, ma dai, vuoi dire? Certo che sì. Questa è la sua canzone di quest'estate, si intitola Kappa.

0: buon lavoro a chi ci sta seguendo e sta affrontando questo fine settimana di duro lavoro, perché c'è gente che si diverte, giustamente, c'è gente che si dà un gran da fare, ed è giusto che sia così, ed è giusto che Radio BCS vi si avvicina con i grandi successi e i grandi ricordi che contraddistinguono peraltro la nostra programmazione ed il nostro archivio, il nostro database musicale. A proposito di ricordi, 1978 furoreggiava la musica da discoteca, la disco music, ed era in particolare la musica degli Earth, Wind and Fire che funzionava insieme a Kool & Gang, e vabbè, insomma, c'erano Village People, insomma, KC and the Sunshine Band, ce n'erano. Ma Earth, Wind and Fire veramente è stata una delle formazioni assolutamente top per quanto riguarda il genere musicale. September, questo è il titolo del grande successo di allora, lo riascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Non ci siamo ancora a settembre, mancano qualche giorno, però ritrovare questo vecchio successo dedicato a settembre da Dietro in Vampire è decisamente piacevole ed è stato così grazie alla falegnameria Padoane Stile Design, che rinnova la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoane Stile Design vi aspetta nel loro showroom. Ricordiamo, è in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Tra un minuto sono le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 3548 3541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dal lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Family of the Year su Radio BCS. Dava un'occhiata a quelle che sono le previsioni per quanto riguarda il meteo. Vista l'acquazzone di ieri, dice come si comporterà il meteo in questo oggi e domani. Beh, oggi insomma si è una giornata strepitosa che verrà replicata anche per domani. Bel tempo infatti, con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi, la minima di 24, quindi una temperatura anche gradevole. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-est, ed al pomeriggio moderati e proverranno da nord-est. Mare poco mosso, nessuna allerta meteo presente, quindi sarà decisamente un buon pretesto per insomma, rimanere in spiaggia fino a tardi, per prendere il sole e per gustarsi ancora una volta questa estate 2026. Bruno Mars ci è venuto a trovare anche lui.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dolce Nera con il suo singolo intitolato Epopea. Dolce Nera che insomma vede sempre crescere la stima nei suoi confronti da parte degli italiani, sono molti quelli che la apprezzano non solo come donna ma anche come artista, ed è giusto che sia così. 16:29, buon pomeriggio, buon proseguimento in questo fine settimana ultimo di questo mese di agosto, un settembre che ci aspetta musicalmente sicuramente in modo interessante, perché avremo modo certo di tenervi compagnia con i nostri grandi successi. A proposito di grandi hits, abbiamo Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, 1994, e subito dopo Backstreet Boys con Quiet Playing Games, in questo caso l'annata è il 96, avrete capito che in oggetto sono gli anni 90 in Simply the Best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Warren, anche lui presente in questo sabato pomeriggio. Ancora per un quarto d'ora con me, poi Monica a proseguire il cammino lastricato di grandi successi per poi ritrovarvi domattina. Io personalmente dalle 9 per augurarvi la buona giornata e per ancora una volta fornirvi il sound migliore per coronare questa estate, musicalmente parlando.

0: calda stagione con la calda musica che vedo. La graziosa.
1: Devo la graziosa. E la graziosa la vita è ma sabrosa.
0: Appunto, appunto, appunto. Bene, bene. Allora, chiudiamo questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio, lo chiudiamo con un ricordo del 1999. La firma è quella di Melanie C, una membro delle Spice Girls, che per l'occasione realizza un singolo insieme ad un membro invece delle formazione che sicuramente ricorderete, Lisa Left Eye, delle esponenti, Never Be The Same è il titolo della canzone.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Alice Left Eye delle TLC, bello ritrovarla insieme a Melanie C delle Spice Girls, insieme per proprio questa canzone intitolata Never Be The Same Again. L'abbiamo fatta ascoltare e l'abbiamo fatta anche grazie alla sponsorizzazione, è giusto ricordarlo, di Gioielleria Ballerina. Estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballerina, che vi aspetta con tantissime proposte per la vostra giornata, le vostre giornate al mare oppure per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio le bellissime collane e bracciali della linea Eté, è difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli, chissà quali saranno i vostri preferiti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballerin per restare assolutamente sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Ricordiamolo, Gioielleria Ballerin la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, vi aspetto domani alle 9 da Giulia Merlini. È tutto. Allora, esatto, 17:02 minuti. Bye.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
16: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
15: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
16: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
17: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
18: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
19: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
18: E che ci mettono in coppa a pizza?
19: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
18: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
19: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
18: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
19: Fasci Dampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: settembre. È una bellissima giornata, un bellissimo sabato pomeriggio, pieno di sole e pieno di tanta gente, sicuramente in spiaggia, che sta prendendo il sole, perché la giornata è veramente bella. Siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con Jungle Shine Shine, la canzone che sentiamo tra poco, con Planet Bike. Ricordiamo, fino a lunedì, quindi fino alla fine del mese, fino a lunedì in pratica, siamo arrivati alla fine di agosto, c'è questo sconto del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, solo da Planet Bike, super sconto del 30%, approfittatene, ultimi giorni, offerte imperdibili. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ito!
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La Taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
15: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
15: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
16: L'estate ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi perché non mettere naturalmente in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato. Li trovate in strada Madonna Marina, a Sottomarina. Vi do l'ora esatta, buon sabato! BCS Time alle 18 in questo istante.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
8: Milano Wine Bar.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi. Magari più di qualcuno di voi ha passato le vacanze sulla costiera amalfitana, veramente molto bella. E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani che si preparano a partire a settembre, si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo sono i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, che secondo appunto questo osservatorio agli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Le vacanze di settembre infatti si presentano però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno dai 3 ai 5 giorni. I restanti prevedono una vacanza più lunga con 7 o più pernottamenti. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori. Poi ci sono le grandi città d'arte, 26%, e la montagna, 18%. A viaggiare saranno soprattutto gli over 55, che secondo i dati dell'osservatorio rappresentano il 42% dei viaggiatori. Poi ci sono i giovani, 35%, e la fascia 35-54 anni. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli italiani nel mese di settembre privilegeranno gli alberghi, le seconde case, i B&B, seguono le case in affitto, gli agriturismi e i villaggi, vacanze o resort. Quindi per tanti italiani le vacanze sono terminate, ma per tanti italiani le vacanze sono iniziate proprio adesso, proprio tra qualche giorno, proprio nel mese di settembre. Anche perché il mese di settembre è bello, c'è meno gente, c'è meno confusione, quindi secondo

Il grande ritorno di James Blunt con la nuova canzone Taste Like Summer. Siamo arrivati alle 18 e 17 minuti, buon lavoro naturalmente a chi sta lavorando. Buon sole, buon mare a

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sotto Marina.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
13: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
14: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: DNA con il mio DNA, la conosciamo molto bene questa di Gabri Ponte, naturalmente con la voce di Jovanotti, alle 6:30 in questo bellissimo sabato pomeriggio. Adesso con Simply the Best ci sono due successi degli anni 80 da sentire subito uno dietro l'altro senza nessun tipo di interruzione. Rick Astley con Never Gonna Give You Up, subito dopo la bellissima Fresh, Kool & Gang.
1: Simply the Best.
2: Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali con

0: L'ambasciatore Suitotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

Senti che bella ritmata questa di Gente de Zona, così si chiamano. È del 2016 questa canzone che tanto abbiamo sentito, La Gozzadera. Vicinissimi alle 19, sabato tardo pomeriggio, oramai 29 di agosto. Io sono Monica Laurenti, vi regalo anche

0: Martin Garrix, è tempo di Unforgettable, i grandi successi del passato. A pochi minuti dalle 19 era il 1983, quando si ballava in discoteca e quando magari si richiedeva alla radio. Natalie con My Love Won't Let You Down.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: si chiama Nathalie e questo era l'Unforgettable delle 19 con Gioielleria Ballarin, che naturalmente ha sempre tante belle novità per voi. Questi gioielli molto belli firmati Comete in argento e pietre dure naturali a partire da 68 euro, oppure la linea Io e Te, gioielli che vanno dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Passate da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova sotto Marina. Ora esatta 19:02.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: siamo a Jazz Line, questa è Ola Yemma. Arrivati a Doubt Now, passaggio dedicato quindi alle novità, dove sentiremo la nuova canzone di Gianna Nannini, molto bella, si chiama Meraviglioso Errore, Meraviglioso Amore, con Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo Sottomarina. Quindi ultimi giorni per quanto riguarda lo sconto eccezionale del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%, approfittatene di questa incredibile offerta. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

E io con questa canzone di Saifa vi auguro veramente una buona domenica. Sì. Sarà una bella domenica piena di sole per tutti gli amanti della spiaggia, ma soprattutto vi auguro una buona serata. Buon sabato sera, divertitevi questa sera. Io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi lascio adesso con Simply the Best, due successi anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: Piazza Panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
8: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
9: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
10: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Beach, assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La ciosota e pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica. Hotel Rial.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il primo disco.
3: At first I was afraid.
2: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
4: Sweet.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.